cantante porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbo.